maledetta e quel fuoco che accende ogni mia sigaretta e l'amore in ginocchio che non conosce scalo, il tuo stile, il tuo culo, il tuo culo.

un minimo segno quando noi mescoliamo nel fondo del tuo bene sangue della mia uva, vino della tua vigna. Tutto questo riappare come in nostra memoria dentro ai mondi perduti dell'anno 80.000. Quanto non ci saremo, torneremo a nascere.

dito quando diritto al tuo stile e il gioco dell'inferno giocato a testa o croce e l'amore che tace quando non hai più voce. Il tuo stile, il tuo culo, il tuo culo, il tuo culo.

maestro è nell'anima e dentro all'anima per sempre resterà. Viva lei, bella e martire, che tutto quello che le chiede gli darà. Niente di più seducente c'è di un'orchestra eccitata e ninfomana, chiusa nel golfo mistico che ribolle di tempeste e libertà, turbinando nel vortice dove spariscono i paesi e le città. Nel delirio di quei semplici e di quei soliti che arrivano fin là, per vederlo dirigere con la perfidia che scudisce ogni viltà. Ah, il maestro è nell'anima e dentro all'anima per sempre resta.

L'arte stremendo, l'arte adoprando, dico pungendo, dilo scherzando, tutte le bandiere rove c'è oro, rove c'è oro. L'arte stremendo, l'arte adoprando, dico pungendo, dilo scherzando, tutte le bandiere rove c'è oro.